toscicare per un'entità. Ah, la mia staglia, io mi santai prima, me bastava